0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Катюша Руиц. Benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra Time Machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata dei Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

la mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Ah, scusa, faccio le mie cose, poi vengo, ma io vengo sempre, guardate, non hai problemi, io non ho problemi di venire, insomma, dai, inutile che tu mi dica, dai, vieni, no, io vengo, quando voglio vengo e morta là, capito? Oh, tragedia, guardate, questi ragazzi così giovani, auto con 9 ragazzi cade in un 9 ragazzi su un'auto. In un canale nel Milanese, 3 morti, conducente positivo all'alcol test. Vabbè. Meloni frena, non possiamo rompere con l'America. Dagli elogi agli insulti, la premier caduta nella trappola sovranista. Poi il consigliere USA, Zampolli, a Repubblica. Il messaggio del presidente non si può fraintendere. È rottura. No, tu stai rompendo le palle. Intervista a Kupchan. Non finisce qui. Il caos regnerà ancora. Bisogna limitare i danni. Poi guardiamo un po' la diretta Vance in Svizzera. Oggi al via i colloqui con USA e Iran, appunto da quelle parti. Nuovi radi israeliani, 7 morti. Mamma mia, questi Netanyahu, Bibi qua, Bibi! Dubai in cerca di rilancio, dimenticati i missili, business deve ripartire. Come no. Allora, guardiamo un po', marocchini, i topi in fuga dalla nave, la scella sprezzata nel quarto uomo. Non ho capito queste cose qua, vabbè. Il testamento fantasma di Casa Fede, così mia sorella ha svuotato il conto, avete capito? Del Mastro lite in piazza per la bisteccheria, interviene la scorta Del Mastro. Poi da Casini a Salda Da Vinci, al giubileo di Mastella il potere diventa show. Guardiamo se ci sono altre notizie. Gloria Guida guida male perché gli hanno ritirato la patente. Gloria Guida, sui set delle docce spuntava gente ovunque, perfino arrampicata alle luci. Duri attacchi ucraini in Crimea, 4 morti, sospeso la vendita di carburante. Raid russi a Zaporizia, 5 vittime. Stammer, l'ora più buia, ultime telefonate per resistere. Resisti. L'omaggio di Papa Leone alle spoglie di Sant'Agostino, basta con odio e insulti. L'ex marito di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto, è uscito dal carcere, ci cercherà, abbiamo paura. Inferno a Santo Domingo, una vittima italiana nel resort in fiamme, non sono scattati gli allarmi. Il padre delle sorelline è scomparse, getta ombre sull'ex moglie, il cuore mi dice che sono vive. Il caso, in fiamme il villaggio protostorico di Poggio Marino, indaga la procura, le minacce alla presidente, andate via. Doppio guasto elettrico a Ischia, 2500 utenze senza energia, contro dialisi attivo con i generatori. Bene, abbiamo terminato, c'è qualcosa d'altro? Dimmi, se c'è qualcosa d'altro io sono qui, io sono sempre qui per te. Da Pechino a Venezia in bici, la mia impresa sognando Marco Polo. Anch'io l'ho fatta l'altro giorno, l'ho fatta da Pechino a Toscolano Maderno, l'ho fatta. Mamma mia ragazzi, ma cosa volete fare? Esagerate, ma l'ho fatta 10 volte, l'ho fatta da Pechino a Toscolano Maderno. Ma figuriamoci se io mi faccio condizionare da voi, ma neanche morto. Guardiamo se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo subito sopra o sotto, dove preferisci, sopra o sotto, non l'ho scaricata, non so per quale motivo, perché? Non lo so, c'è il meteo sat adesso, eccolo qua.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo. Si conferma l'espansione dell'alta pressione africana fin verso il cuore dell'Europa e l'innesco anche nel nostro paese di un'intensa ondata di caldo, che proseguirà probabilmente per gran parte della prossima settimana. Il picco è atteso a partire da oggi. L'intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell'atmosfera potranno però favorire un progressivo incremento del rischio di temporali di calore pomeridiani o serali, soprattutto attorno ai rilievi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 21 giugno, la nostra penisola sarà interessata da un'intensa ondata di caldo portata dall'anticiclone nordafricano, con prevalenza di sole e afa in aumento. Le temperature massime toccheranno picchi estremi fino a circa 39 gradi in alcune zone interne, con punte localmente più elevate. Nello specifico al nord avremo tempo prevalentemente soleggiato al mattino, ma con sviluppo di instabilità nel pomeriggio. Sono attesi rovesci o temporali di calore sulle Alpi e le Prealpi, con possibili sconfinamenti serali verso l'alta pianura padana. Le temperature nel settentrione saranno comprese generalmente, almeno le massime, tra i 33 e i 38 gradi. Al centro peninsulare il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni per l'intera giornata, con clima tipicamente estivo e caldo intenso. Le temperature al centro peninsulare oscilleranno indicativamente tra i 36 e i 39 gradi nelle aree interne. Al sud e sulle isole avremo condizioni di cielo sereno e limpido ovunque, con solo qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Le temperature avranno valori massimi che raggiungeranno diffusamente picchi elevati, che potranno superare i 37 gradi e arrivare fino ai 41 gradi. I venti d'Italia soffieranno deboli, i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate!
0: Il calendario dov'è? È sparito il calendario, è sparito.
1: Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 21 giugno 2026, è il 172esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 193 giorni. Si festeggiano San Luigi Gonzaga, Santa Demetria di Roma e San Raimondo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.35 minuti e tramonterà intorno alle 20.48, la luna è al primo quarto. Oggi, alle ore italiane 10.25, ci sarà il solstizio d'estate che sancirà l'inizio dell'estate astronomica, regalando il giorno più lungo e la notte più breve dell'anno. Oggi si celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, promossa da AIL per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca scientifica, dell'assistenza ai pazienti e del sostegno alle loro famiglie. Oggi inoltre è la giornata mondiale sulla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, la giornata mondiale della giraffa, la giornata mondiale del selfie, la giornata internazionale dello yoga e la giornata mondiale della musica, la festa della musica, il World Day of Music, una manifestazione popolare che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d'estate. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della pasta al pomodoro. In USA oggi si festeggiano, tra gli altri, il National Take Your Dog to Work Day, la giornata

0: presentò a New York un nuovo formato di disco in vinile che mutò radicalmente il mercato musicale e capace di riprodurre 23 minuti di musica per ogni lato. Con il long playing, noto con l'acronimo LP, si introdusse la possibilità di incidere più brani su entrambe le facce del disco, il cui insieme cominciò ad essere definito album, ancora oggi utilizzato insieme all'acronimo LP per supporti moderni come il CD. La dicitura 33 giri derivava dal fatto che il disco veniva riprodotto a una velocità di 33 giri al minuto contro i precedenti 78 giri, che consentivano una sola canzone per lato. Il 21 giugno 1967 Douglas Engelbart richiese il brevetto per l'invenzione del mouse, una periferica di puntamento per computer genericamente denominata indicatore di posizione XY per display. Il 21 giugno 1988 Achille Occhetto diventò segretario del Partito Comunista Italiano, succedendo ad Alessandro Natta, che si era dimesso il 13 giugno precedente. Il 21 giugno 2005, sull'onda dell'enorme popolarità italiana del gioco, la Sisal decise di portare a 3 il numero di giocate settimanali del Super Enalotto. Nati questo giorno, il 21 giugno 1905 era nato a Parigi lo scrittore e filosofo Jean-Paul Sartre. Il 21 giugno 1925 era nato a Firenze il giornalista, storico e politico Giovanni Spadolini. Il 21 giugno 1926 era nato l'ingegnere olandese Lou Ottens, universalmente noto per l'invenzione della musicassetta. Il 21 giugno 1928 era nato a Milano l'attore, comico e cantante Gino Bramieri. Il 21 giugno 1931 era nato a Siracusa l'apneista, primatista mondiale Enzo Maiorca. Il 21 giugno 1955 è nato l'allenatore sportivo ed ex calciatore francese Michel Platini, pallone d'oro nel 1983, 84 e 85. Il 21 giugno 1957 è nato a Napoli il cantante e attore Nino D'Angelo. Il 21 giugno 1982 è nato a Londra il principe William Windsor. Il 21 giugno 1985 è nata a New York la cantautrice e modella Lana Del Rey. Scomparsi in questo giorno, il 21 giugno 1527 moriva a Firenze, dove era nato il 3 maggio 1469 lo scrittore, statista e teorico politico Niccolò Machiavelli. Il 21 giugno 2015 moriva a Roma, dove era nato il poeta, attore, scrittore, scultore e cantante Remo Remotti, che cantava soprattutto il romanesco. Era nato a Roma il 16 novembre 1924. Aforisma di oggi: la vita è rincorrere il tempo. Questo è un aforisma di Carl Lewis. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Grazie, volevo solamente salutare un nostro DJ, si chiama John D'Angelo, e ci sta ascoltando adesso dal Texas, mi sembra, dal Texas. Allora, John, what shall I say? We just met in 2012. And the time has passed really very quick, you know, that 14 years that we know each other, but and we never met, but we are a good friend. I hope so. John D'Angelo, eccolo qua, contento, for my love. Ciao John, I'm joking, come on, I'm taking you around.

Michael Olai che ci sta ascoltando dal Texas, United States of America, con questo EP 216, 73, 217, 162, lo conosco a memoria.

know that you are a fantastic radio speaker, but you're not a great singer. Come on, I'm joking, but nevertheless, you have been doing your best in this very, very good number that you have been dedicated, I suppose, to your wife. Buon solstizio d'estate a tutti! Buon solstizio, oggi il 21 inizia praticamente, the summer is beginning right today, the 21st of June actually, yeah, right here in Italy and all over the northern countries of the world actually, because right now in where in Australia now it's not summer, not at all, it's winter, begins the beginning of winter in Australia right now, though Australia is never really very deep into winter as well. Dancing for my love. Bravo nostro John D'Angelo, bravo, bravo. Ma quanti anni è che hai fatto questo? 14-15 anni. Eri giovane, no? Eri giovane, giovanissimo. E tua moglie ti sopportava di brutto ancora con te? Ogni tanto glielo dico, guarda, tu hai sposato un angelo che ti ha sopportato tutto questo tempo. Va bene, perfetto, adesso andiamo avanti con la musica, anche perché abbiamo una bella canzone estiva, molto bella, del nostro, un altro nostro DJ che si chiama Daniele Rizzo, naturalmente la voce non è sua ma di un'intelligenza artificiale femmina, eccola qua. La canzone si intitola Brilla el Mar, Brilla el Mar, ma cos'è in spagnolo? Beh, si dice Brilla el Mar in spagnolo, adesso non mi ricordo. Daniele!

Estoy loca de tu piel, bellissima questa frase. Sono pazzo della tua pelle, ma bella. Anche se mangio l'aglio che si sente tutto l'odore, ok, va bene, perfetto.

Allora, va bene, Brilla el Mar, bellissima canzone, stupenda canzone, stupenda la cantante, bellissima voce, stupenda voce, vorrei incontrarla. Sarà un po' difficile. Sarà un po' difficile. John Strada con Ballando in città, ce l'abbiamo solo noi questa canzone, mi raccomando.

0: cose texane, americane, roba così. Non parliamo d'America ultimamente, quello che ha detto appunto il vostro United States of America, che mi stanno ascoltando, Trump, mamma mia, ma it's out of sight, out of his mind.
1: C'è un po' di te.
0: You cannot reason anymore, come on. Destitution, it's called destitution.

0: Dancing in the street of the city, oh my God, I will be alright. Yeah, con questa voce magari la faccio, con questa voce. Radio Punto
1: Stereo. Ma dedicata alla nostra Catiuscia, questa canzone da parte di DJ Valda Sofia. Mamma mia, questa è la versione originale, l'ho trovata finalmente. L'avevo persa da qualche parte, era da qualche angolo lì sconosciuto del computer nuovo. La tua voce mi infiamma. Ma chi è che canta? Ah, un'altra di quelle che non incontrerò mai.

0: testa, mamma mia, mi piace da matti. Tu sei la regina,
1: sei la voce che ci fa volare. Non voglio mai smettere di ballare.
0: Ma chi l'ha fatto questo testo qua? Favoloso.

dai che è nostra notte, dai vai. Ma è stupenda, ti prende questa canzone, io lo sto ascoltando in cuffia, ti prende proprio di brutto, mamma mia. Dovessi proporla, se mi sta ascoltando, adesso non lo so se mi sta ascoltando, dovessi proporla ai tuoi ascoltatori lì in

0: Mamma mia, ci mancava Mamma mia. Bella, brava, brava la cantante. Vabbè, bravissima la cantante, è una roba, guardate, poi è bellissima, eh? È bellissima, l'ho vista l'altro giorno mentre cantava. Ma Anna, era lei, sembrava un po' strana. A lei, eccola qua.
1: Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi sono molto contenta perché riabbiamo con noi il cantatore Emilio Condello, che l'avete ascoltato per Maturo Amore e altri brani. Oggi invece ci presenta Piove. Ciao Emilio.
3: Ciao, buona giornata.
2: Grazie, che bello questo singolo Piove, che è una cosa veramente particolare, eh? È una testimonianza di quello che uno ha vissuto e che sente dentro, è una situazione un po' cruenta, vero?
3: Sì, perché molto cruenta, è una situazione abbastanza forte, con emozioni forti.
2: Infatti sì, l'ispirazione è scaturita per te dal contrasto violento tra le immagini dei cadaveri abbandonati sulle strade in Ucraina e il tragico naufragio dei migranti sulla spiaggia di Cutro in Calabria.
3: Sì, a due parti da casa mia poi, sono molto distante, quindi che vuoi. Sono cose che a mio parere non possono lasciare le persone così, senza indifferenti, ecco.
2: È vero, però mi piace il fatto che tu dici che la canzone non è una protesta, assolutamente, nemmeno vuole fare un dibattito, una discussione politica. È se, giusto quello che dici, è invece la rappresentazione nuda dello strazio, ecco la parola giusta, volevo dire prima io, e del dolore di chi assiste impotente all'assurdità che l'essere umano è in grado di compiere. Bravissimo.
3: Infatti io ho sempre detto, io non mi schiero né con una parte né con l'altra, però non posso non vedere. Io vedo le cose come le vedono tante altre persone. Non mi schiero, ma voglio testimoniare appunto lo strazio di un'anima di fronte a questi fatti qua.
2: La cosa molto, ho visto molto interessante è pure che le musiche, gli arrangiamenti sono stati realizzati da Gio Santelli, che richiamano, e si sente, io l'ho sentito proprio bene, richiamano volutamente armonie medio orientali, riferimento ai conflitti e alle terre martoriate del presente, in questo presente.
3: Ed è vero. Abbiamo fatto proprio questa scelta, proprio perché ritenevamo stesse bene con tutto il contesto, per dare una, anche musicalmente, un'idea più precisa, un impatto più forte.
2: Mi piace anche la tua voce, che sembra trattenuta, invece ha una voglia di urlare, perché le cose che dici è forte, dici piove, la città disabitate, le campagne desolate, le scuole abbandonate, poi nello sguardo dei bambini poi ci sono sempre le sirene, i cadaveri per strada, il riso triste degli anziani, e anche la frase che mi è piaciuta di più è piove, non piove, sono solo gli occhi miei. Bravo. E chiaramente poi ti rivolgi pure al Signore, Signore, sei sordo.
3: Ma sì, ma infatti è un po' come dire, ma c'è un Dio che vede queste cose? Ma questo Dio dire, ma tu non sei sordo a questi pianti, a questi dolori? Poi sappiamo che non è così, crediamo che non sia così, però umanamente ti viene di dire a Dio.
2: Quello è sempre, succede, la rabbia, sai, la rabbia, l'angoscia, la rabbia, lo stress, tutte queste cose provocate.
3: Posso dirti una cosa, giusto?
2: Sì. Sì.
3: Diciamo, chiamiamolo aneddoto, via. Il fatto del titolo, è venuto fuori che mentre scrivevo queste parole, ecco, le scrivevo con carta e penna, davvero una lacrima mi è caduta su di me.
2: Madonna, bellissimo.
3: E tu hai presente,
2: vuol dire che c'era proprio l'emozione.
3: Ah, sì, ha subito, è stata subito assorbita, ha fatto subito la maglia, non potevo più scrivere in quel punto.
2: È chiaro, e allora si era bagnato.
3: Ho pensato proprio che sono la pioggia, in realtà si unisce alle mie lacrime, alle lacrime di tutti quelli che soffrono per questa situazione.
2: No? Bravissimo.
3: Le lacrime che a volte sono fuori materialmente, altre volte sono tenute all'interno del proprio animo, nel proprio spirito. E anche per questo, scusami,
2: sì.
3: Oggi parlo un po' troppo.
2: No, mi piace sempre.
3: Anche per questo la voce è trattenuta, la rabbia non sfoga, perché quando la rabbia sfoga, forse si esaurisce, finisce lì con lo sfogo e invece questa canzone vuole rendere vuole far vedere proprio questa rabbia trattenuta, questo dolore che comunque proprio perché non sfoga è continuo giorno per giorno, i giorni in cui queste situazioni continueranno ad esistere.
2: Ma sai, tu pure dopo 50 anni di artisticamente parlando, di preparazione artistica, rivendichi, lo dici tu, la tua libertà artistica, voglio scrivere e cantare come mi pare.
3: Bravo.
2: E l'hai dimostrato anche con questo brano. Io ti ringrazio tantissimo. Senti, piove, lo trovano dappertutto, no?
3: Sì, lo troveranno sui vari social.
2: Tutto. A te ti trovano come Emilio Condello, e adesso noi ci ascoltiamo con questo bellissimo singolo. Ascoltate bene anche le parole, oltre che la musica. Piove, Emilio Condello, grande, grazie.
3: Grazie a te, Roberto, grazie.

0: sono solo gli occhi miei. Sono solo gli occhi
1: miei. Sono solo gli occhi miei che piove, la gatta non si muove, ma Luisa Pagani, chi è Luisa Pagani? Ah, compie gli anni oggi, tanti auguri Luisa, ciao bella. Sì, ma anche guardate, anche a Roberto Leriani c'è una canzone dedicata a lei, anzi due canzoni gli avevano dedicato, una l'ho trovata finalmente, eccola qua alla nostra Robertina, bella e birichina, se

Eccoci qua, questa è la canzone dedicata a Roberta Valeriani da parte nostra di Giochi di Sofia. Bellissima questa canzone. Adesso vi porto tutte alle 10:44, minuti prima, a Casablanca con DJ Amazon.

Cosa dice la nipote di Donald Trump? Scusate, è arrivata adesso dal Corriere della Sera. Donald Trump è un misogino, non rispetta le donne, ha dei problemi con loro, in particolare con quelle forti. Per Mary L. Trump, cioè la nipote appunto di Trump, psicologa, clinica e nipote del presidente. Mary dice: mio zio Donald è misogino, declino cognitivo e disturbi psichiatrici, il suo stato mentale è compromesso. E voi americani volete avere questo misogino che continua che ha disturbi psichiatrici e poi il suo stato mentale sta diventando veramente molto, ma molto compromesso? Insomma, volete ancora questo presidente? Eh? Volete ancora questo presidente? Ma dai, smettetela! La storia uguale, Sicilia e Calabria, da Bari. Just a bullet in the head, that's all.

Ritorna al tuo paese in continui a rompere le scatole e ritorna al tuo paese e vedrai. Trump, ritorna al tuo paese, dai, che ne abbiamo già, mamma mia ragazzi, fin sopra i capelli di quel tipo qua che cambia idea giorno con l'altro e soprattutto odia, è misogino, odia le donne. Niente da fare, perché sapete quale motivo? Perché sua moglie non gliela dà più, non gliela dà assolutamente più. Ho detto, Madonna, sono anni che non gliela dà ed è una bella donna ancora. Vabbè, dai, lasciamo perdere. L'importante è che passino questi due anni ancora, ma perderà a novembre, perderà sicuramente.

Alma, dai, stai calma. Oh, l'avvocato dell'Atomo, Europa Verde, aveva chiesto 50.000 euro a Luca Romano, noto divulgatore pro nucleare, per averli definiti irresponsabili e anche cretini e imbecilli. Il Tribunale di Roma respinge tutto e condanna il partito alle spese. Le critiche erano legittime e fondate su fonti tecnico-scientifiche. Che ci volete fare? Ma questi qua sono fuori di testa, sono fuori. Ma andate a quel paese, ecco, andate pure a quel paese che poi vengo io. Vabbè. Allora, chiudiamo adesso con una bellissima canzone dedicata dedicata a me. È dedicata a me questa canzone? No. Ma no, dai, buon vento. Va bene, buon vento a me. Grazie, risentirci domani mattina alle ore 10. May God bless you. Till tomorrow at 10 a.m.

Si muove e anch'io mi sto muovendo adesso, mi sto muovendo piano piano, mi raccomando, perché il caldo sta arrivando, il caldo, anche se è un po' coperto. Bye bye till then!

0: eres mi amor.
1: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la Playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, Estate 1987. Boys.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

Tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno, e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo Las Ketchup e il loro tormentone estivo a livello mondiale Aseré, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira. Chihuahua.

0: Chihuahua.
1: Dragostea din Tei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: punto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

right?

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

you too. Do you guys know who I'm talking to?

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.